0: resto udire bramo il resto i dubbi sospetti ce la mi fa
1: ti scacciano i sospetti
0: i dubbi sospetti

color, bene per mio d'adescolo. Non più avrai quei pennacchi, quel cappello, quella ciuma, quell'aria brillante. Non più andrai farfallone amoroso.

concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai e penna.

0: Sì.
1: La cambia era la vaina, bavani un día che passa tronco. Vai Irma, passa ti piglia un quinto. E al final la macava ronco.
2: Le vai di Camila, tia.